0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: È bellissimo. 101.9 11:40

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Globo. Éxitos todo el día. 7-9.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Éxitos todo el día.
2: 1:50.
3: ¿Qué hago aquí?